0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sentiti libero di amare ogni forma e colore, perché nessuno ha diritto di dirti per chi deve battere il tuo cuore.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Venerdì 31 luglio, quindi non solo la fine della settimana lavorativa, ma anche la fine di un mese. Da domani si volta pagina, si entra in agosto, che è il mese per eccellenza delle ferie degli italiani. Però noi non guardiamo a domani, guardiamo ad oggi e tentiamo di svegliarci come sempre con calma partendo dagli auguri. Oggi si festeggia Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù e figura chiave della Controriforma Cattolica. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome e facciamo anche gli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a J.K. Rowling, che oggi compie 61 anni ed è, lo sappiamo, l'autrice di Harry Potter, che sta seguendo da vicino la nuova serie HBO dedicata appunto al maghetto più famoso al mondo, che dovrebbe arrivare a breve sul piccolo schermo. E nel frattempo lei ha annunciato il titolo del nuovo romanzo della saga di Cormoran Strike, che però ha scritto sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. E poi tanti auguri ad Antonio Conte, che speravamo di vedere sulla panchina della nazionale come nuovo CT, e invece niente, questa possibilità non è andata a buon fine, quindi non so, un compleanno un po' amaro forse per lui. E poi tanti auguri a Neri Marcorè, Luca Ward e Dean Cain, tre volti amatissimi tra cinema, doppiaggio e televisione. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 31 luglio del 1954 quando la spedizione italiana conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo, un'impresa che ha reso questa cima per sempre la montagna degli italiani, celebrata con un entusiasmo che il nostro paese veramente non dimenticherà mai.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

0: Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft con un angelo disteso al sole. Mi raccomando, se ci distendiamo al sole, perché siamo arrivati alla fine di luglio, inizia il weekend, inizia poi agosto e magari andiamo in vacanza al mare, la crema solare è fondamentale, è assolutamente sempre necessaria. Però vediamo se riusciamo a stenderci al sole, perché con questo caldo la vedo dura. E scopriamo che giornata ci aspetta oggi e magari diamo anche uno sguardo al weekend tra pochissimo con i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime anche di 37-38 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che il caldo continuerà a farsi sentire anche nel corso del weekend. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Comuni immortali di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life, in cui ci dobbiamo mettere le scarpe comode, ma secondo me no, possiamo anche stare scalzi, perché dovremmo fare del movimento insieme, ma non negli schemi rigidi del fitness. No, ci lasciamo andare al movimento, quello più libero e più naturale, che comunque fa benissimo. Te lo spiego meglio tra poco, appunto, nell'appuntamento Good Life.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Ma chi l'ha detto che il fitness debba sempre essere sinonimo di fatica, di sforzo, di schemi rigidi, di ripetizioni noiose? No, il benessere più autentico si può nascondere anche nella spontaneità e nel gioco. E muovere il corpo al ritmo di musica è per esempio una delle medicine più antiche e più potenti del mondo per rigenerarci sia lo spirito che il fisico. E allora perché non trasformiamo il nostro salotto in una pista da ballo privata, no? Ci sta, basta scegliere una playlist con la musica che preferiamo, quella che ci fa vibrare le corde dell'anima e ci fa appunto muovere. Se però ti senti un po', non lo so, magari bloccato o bloccata perché sei un po' timido o timida, il trucco più semplice è quello di spegnere le luci della stanza o lasciarle comunque soffuse, perché così l'autocritica proprio se ne va, svanisce e i giudizi estetici li azzeriamo. E a questo punto possiamo lasciare che siano unicamente il ritmo e l'istinto a guidare i nostri movimenti e i nostri passi. E mentre balliamo in totale libertà, a questo punto il nostro corpo compie un allenamento cardio completo ma anche straordinario, perché bruciamo sì calorie, miglioriamo la coordinazione e stimoliamo anche la circolazione senza nemmeno accorgercene. Nel frattempo poi il nostro cervello rilascia proprio una cascata di endorfine e dopamina che sciolgono all'istante le tensioni che abbiamo accumulato magari durante la giornata. Quindi ballare senza schemi non è solamente un esercizio fisico, ma è un vero e proprio atto di igiene mentale, lo possiamo definire così, che libera la nostra mente dai pensieri tossici e ci

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Antonello Venditti che con questo brano Giulio Cesare ci ha riportati sui banchi di scuola, ma in realtà solamente con il pensiero, con i ricordi, perché adesso le scuole sono nel pieno della chiusura estiva e non vogliamo proprio sentir parlare neanche un attimo di compiti, delle vacanze, di diari da comprare, di zaini da rifare. No, un saluto a tutti gli insegnanti, a tutti i collaboratori scolastici e anche a tutti gli studenti che giustamente si stanno godendo un po' di vacanze.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Dal GIP disposta la custodia cautelare in carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsico. Il corpo della vittima trovato l'11 luglio scorso. Nell'udienza di convalida il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Anziani trovati senza vita in casa a Sesto San Giovanni, il decesso almeno due settimane fa, erano sposati da 54 anni, Antonio ed Emilia, disposta all'autopsia. La tangenziale di Tirano si completa, il 4 agosto apre il secondo tratto, l'annuncio agli stati generali delle infrastrutture a Sondrio, si chiude così un iter che è durato ben 25 anni. Canottaggio da oggi, gli europei assoluti alla schiera Anna di Varese sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. Tra le altre notizie, l'Italia valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia di venerdì 31 luglio. Buongiorno da Laura Buono. Ci siamo, è ormai agosto, è alle porte, molti partiranno per le ferie. Già questo weekend sarà un weekend di spostamenti, però molti è vero anche che resteranno in città, a Milano, dove per fortuna ci sono un sacco di cose da fare. Milano non chiude per ferie, almeno per quanto riguarda il cinema sicuramente. Anzi, è proprio quando cala il sole che la città si trasforma in una grande sala cinematografica sotto le stelle. Al Castello Sforzesco torna una delle rassegne più amate dell'estate, con proiezioni gratuite di grandi classici e di quei film che hanno fatto insomma la storia del cinema, dai capolavori di registi come Wim Wenders e Ridley Scott fino alle grandi commedie italiane e ai film per tutta la famiglia. Ecco, ce n'è per tutti i gusti. Però non è l'unica iniziativa, restano attive anche diverse arene all'aperto in città e continua il cinema itinerante che porta il grande schermo direttamente nei quartieri e trasforma le piazze e i parchi in luoghi di ritrovo per passare una serata diversa. Secondo me un'iniziativa bellissima, è quel modo semplice, no, e piacevole per vivere Milano anche ad agosto, cioè una sedia, il cielo sopra la testa e un bel film da condividere con centinaia di persone, perché certe pellicole, diciamolo pure, viste sul divano sì sono belle, però viste all'aperto in una sera d'estate hanno decisamente tutto un altro fascino.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

0: Before You Go, Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. E c'è chi sta andando, sta partendo. Questo sarà un weekend caldo di partenze per raggiungere le mete di vacanza, perché poi inizia agosto, che è il mese per eccellenza delle ferie degli italiani, anche se devo dire c'è chi sceglie ormai di partire prima, o già le ha fatte le vacanze a luglio, o di posticiparle a settembre perché c'è meno confusione e meno caos. Però ovviamente un pensiero va adesso a chi sta preparando le valigie, e quello che posso augurare è buon viaggio, divertiti e riposati.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio, e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime anche di 37-38 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che il caldo continuerà a farsi sentire anche nel corso del weekend. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Higher Power, l'acoustic version su Dimensione Solo Soft dei Coldplay, che hanno deciso di proseguire con il loro tour mondiale ancora per tutto il 2027. Devono aggiungere qualcosa come 138 date e speriamo che scelgano di tornare anche qui nel nostro paese, perché noi non vediamo l'ora di sentirli live, di vederli live, perché è veramente uno spettacolo unico.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina parliamo di un'espressione che sicuramente tanti di noi hanno usato, che è dare il là, per dire iniziamo qualcosa. Ma ti sei mai chiesto perché diciamo dare il là? Da cosa viene? Da cosa deriva? Ovviamente dalla musica, ecco qui la risposta. Dall'orchestra in particolare, perché prima di ogni concerto è proprio l'oboe a suonare la nota là, che permette a tutti gli altri strumenti poi di accordarsi. E oggi quel là corrisponde a 440 Hz, cioè vibra 440 volte al secondo. Però in realtà non è sempre stato così, perché per secoli ogni città aveva il suo modo di accordare gli strumenti, e quindi se due orchestre poi provenienti da luoghi diversi avessero suonato insieme sarebbe stato un piccolo disastro. E dipendeva questo anche dai maestri. Per esempio, è noto che Giuseppe Verdi chiedeva uno standard più basso per non mettere in difficoltà i cantanti. Questo fino a quando nel 1939

0: formare la cordatura delle orchestre e delle trasmissioni radio. Insomma, almeno per questo lasciamo perdere i complotti e ora sappiamo che dare il là è solamente una cosa musicale e noi possiamo dare il là all'inizio di questa giornata.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Home di Michael Bublé su Dimensione Suono Soft. E quando è estate e si dice la parola casa, viene subito in mente il viaggio di ritorno al proprio paese di origine, no? Quando torni a trovare i genitori, i nonni, quando vai a rilassarti e a ritrovare le tue origini e i tuoi ricordi. Ecco, un pensiero a tutti coloro che stanno preparando le valigie per tornare a casa e passare un po' di vacanze con la famiglia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. È morto Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. 66 anni, aveva subito circa un anno fa l'asportazione di un nodulo polmonare. Confermato il carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsico. Nell'udienza di convalida, il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ancora un annegamento nelle acque della Lombardia. Un ragazzo di 17 anni è morto ieri dopo essersi tuffato nei pressi della foce del fiume Trese, in località Fontanelle a Germignaga. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Valanzasca non torna in carcere, le sue condizioni, a 74 anni, sono peggiorate. I domiciliari in un centro per malati di Alzheimer nel Padovano, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Europei assoluti di canottaggio alla Schirana di Varese da oggi sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: E iniziamo anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ed entriamo in un sottomarino adesso, in questa nuova ora, non per una visita ma per risolvere un mistero. Ecco, non è più una fantasia questa, ma è realtà, perché da quest'estate al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano il famoso sottomarino Toti è stato trasformato in un escape room davvero molto speciale. A bordo ci sono squadre di partecipanti che dovranno raccogliere indizi, decifrare enigmi e ricostruire una misteriosa vicenda ambientata negli anni Ottanta, mescolando storia e fantasia. E la particolarità è che non si tratta di una semplice visita guidata, no, il sottomarino diventa il cuore proprio dell'esperienza. Tra strumenti originali, documenti, registrazioni e anche oggetti nascosti, i partecipanti all'escape room hanno 90 minuti per arrivare a risolvere il caso. È un modo sicuramente diverso di vivere uno dei pezzi più iconici del museo, trasformando appunto un luogo storico in un'avventura molto coinvolgente, ed è secondo me l'idea perfetta per chi ama i giochi di logica, ma anche per chi cerca un'esperienza diversa dal solito e per chi vuole evitare il caldo andando a rifugiarsi appunto dentro un sottomarino. In questo caso è un'idea sicuramente diversa per vivere la città.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

0: Elisa con Se piovesse il tuo nome su Dimensione Sono Soft, e avremo bisogno effettivamente di un po' di pioggia per portare un po' di fresco, perché stiamo vivendo in questa bolla di calore che è veramente tosta, è molto dura, e ovviamente il calore ha degli effetti sul nostro corpo, anche sul nostro umore, e li scopriamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: È

0: hai presente quelle giornate in cui entri in una stanza e ti dimentichi perché ci sei andato? Oppure rileggi tre volte la stessa mail perché il cervello sembra essersi preso una pausa? Ecco, se in questi giorni ti senti un po' più distratto, un po' più nervoso, anche smemorato, forse non è solamente stanchezza da fine anno lavorativo, ma potrebbe anche essere il caldo. Sì, perché la scienza ci dice che quando le temperature salgono troppo, il nostro organismo dà la priorità a una missione fondamentale, che è quella di raffreddarsi, e quindi il nostro cervello, che già di suo consuma tantissima energia, si ritrova con meno carburante tra virgolette per fare tutto il resto, e il risultato è che facciamo più fatica a concentrarci, facciamo più errori, prendiamo decisioni più lente e abbiamo anche quella sensazione molto fastidiosa di avere forse la testa annebbiata. E non finisce qui, perché il caldo influenza anche il nostro umore, cioè se ci sentiamo più irritabili del solito, con la pazienza veramente di un ghiacciolo sciolto al sole, o dormiamo male, c'è una spiegazione: che le notti afose riducono la qualità del sonno, la disidratazione mette ulteriormente sotto stress il nostro organismo, e tutto questo può renderci più nervosi e meno lucidi. Insomma, se oggi abbiamo dimenticato dove abbiamo messo le chiavi o abbiamo risposto male a qualcuno, magari prima di darci del distratto o della distratta, o di prendercela con noi stessi, diamo un'occhiata al termometro e non arrabbiamoci troppo, perché purtroppo il caldo fa anche questo effetto, non è tutta colpa nostra.
1: Dimensione suono soft.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Strada facendo di Claudio Baglioni su Dimensione Suono Soft, e pensavo che ne abbiamo fatta di strada insieme, tutto questo inverno, la primavera, adesso l'inizio dell'estate, di sveglie presto, e ora finalmente agosto è alle porte e sarà un mese di riposo per molti, non per tutti e non per me, non ancora, io le ferie le vedrò verso fine agosto, quindi staremo insieme ancora un altro po', ma non oggi perché adesso abbiamo terminato e quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci ai consueti saluti finali, che diventano anche saluti oggi al mese di luglio, perché con questa sveglia, quest'ultima sveglia di venerdì 31, possiamo definirlo archiviato, anche se in realtà dobbiamo continuare ad affrontare questa giornata. E dobbiamo continuare adesso ad affrontare la mattinata, e lo facciamo come sempre con il sorriso, grazie a Francesco Cavuoto che è già arrivato e che saluto a mia volta. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e anche uno splendido weekend, anche se c'è una piccola sorpresa. Questo weekend mi sentirai qui in onda, perché domenica a partire dalle 17 sarò qui a tenerti compagnia. Quindi se sarai di ritorno dalle vacanze, da una gita fuori porta, se sarai al lavoro, sintonizzati che mi trovi qui fino all'ora di cena, fino alle 21. Io ti auguro ancora uno splendido venerdì e ci sentiamo domenica. Ciao da Laura Buono.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La morte di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale, 66 anni, nato a Travagliato in provincia di Brescia, aveva subito circa un anno fa l'asportazione di un nodulo polmonare. Il Milan, la nostra storia in lacrime. L'ultima apparizione di Baresi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Prove di carico del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano dopo i lavori di riqualificazione. Sabato 8 e domenica 9 agosto M2, la metropolitana verde, chiude tra Cadorna e Centrale. E a Calusco d'Adda il ponte San Michele chiude ai treni dal 17 al 30 di agosto, rimane aperto soltanto il transito delle auto. Canottaggio, scattano gli europei assoluti oggi alla Skirana di Varese. Sino a domenica prossima si confronteranno oltre 450 atleti in forza a 31 nazioni. Medio Oriente, l'annuncio di Trump, accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza. Caldo africano sull'Italia, picchi di 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Ci ritroviamo tra un'ora.
7: Ultimo appuntamento della settimana, ultimo appuntamento della stagione per me, perché poi andrò via per un paio di settimane e lunedì 17 ritornerò al mio posto. Ma adesso è troppo presto per parlare di lunedì 17, godiamocelo. Questo agosto, che deve ancora iniziare, inizierà domani, perché oggi è il 31 di luglio ed è venerdì. Che chiusura, venerdì, chiusura della settimana, chiusura del mese, inizio di una nuova epoca. Da domani inizia un nuovo mese, ma la stagione è sempre la stessa, è l'estate. Allora godiamocela fino in fondo. Nelle prossime 4 ore un po' di musica da farti ascoltare e soprattutto cose da raccontarti, come le Good Life, i Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto. E poi soprattutto è venerdì, venerdì, venerdì, dai. Allora abbassiamo ovviamente tutta questa carica che ci portiamo dentro di questa settimana, iniziamo a rallentare, così arriviamo in relax nel weekend. Yes, weekend, si parte.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: just like a song.
1: When we were young. Adele, Dimensione, suono soft in questo venerdì che chiude anche il mese di luglio. Tra poco si viaggia e si esplora, si vola con Beppone Pellegrino, la sua travel experience.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Dimensione Suono Soft.

0: David Bowie, Heroes su Dimensione Suono Soft. Buona giornata ancora dalla Radio del Benessere, dal sottoscritto, poi scritto dove non si sa, Francesco Cavuoto. Beppone Pellegrino è già pronto, ci accompagnerà in giro per il mondo con le sue esperienze di viaggio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh ragazzi, buongiorno, bella gente, ben trovato. Abbiamo parlato dell'Africa tantissime volte, abbiamo parlato del Kenya, Somalia, Namibia, Sudafrica, bla bla bla, tantissimi posti, ultimamente anche dell'Eritrea, ma forse c'è un posto in Tanzania che sembra dipinto invece di essere reale, e invece è proprio così. Questo posto si trova ai piedi della Rift Valley in Tanzania, si chiama Natron. Da lontano il suo colore sorprende, perché alcune zone dell'acqua possono assumere tonalità rosse e arancioni, creando un paesaggio quasi irreale. Sembra che sia caduta una vernice nell'acqua, invece no. Il motivo è la presenza di particolari microrganismi, del krill, dei piccoli gamberetti, che vivono nelle acque estremamente alcaline e che contribuiscono quindi a creare queste sfumature strane, particolari, intense, rosso arancione. Non è un ambiente facile, ovviamente, le temperature possono essere altissime, siamo in Africa, ricordatevi, le condizioni sono proibitive anche per gli animali, per molti animali. Eppure, proprio qui arriva uno degli spettacoli più incredibili che ho visto in natura. Migliaia di fenicotteri minori scelgono queste acque per riprodursi. E anche i fenicotteri, un po' come a Miami, un po' come in Sardegna, assumono quel colore rosa, le zampe perlomeno, perché mangiando, anche loro bevendo l'acqua, assorbono questi piccoli organismi. È un luogo che sembra ostile, invece diventa in realtà per molti animali una culla della vita. Il lago di Natron ci ricorda che la natura non ragiona secondo i nostri parametri, ovviamente no. Quello che per noi appare difficile, per altre specie può essere il posto perfetto. Viaggiare significa anche imparare, secondo me, a guardare il mondo senza pensare che debba essere fatto a misura nostra, a misura d'uomo. No, può essere anche diverso, perché spesso gli ambienti più estremi sono quelli che custodiscono le storie più sorprendenti. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Lorenzo Giovanotti con A te chiude la nostra prima ora in questo venerdì, tra poco l'ora delle Good Life, ma prima le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La morte a 66 anni di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. L'annuncio del Milan: perso un battito del nostro cuore. È la frase che ricorre un po' su tutti i siti. Sei per sempre, sei come il numero della divisa. L'omaggio di tutto il mondo dello sport e del calcio in particolare. L'Inter ha vissuto ogni derby tra competizione e rispetto. Simbolo di dedizione e realtà. Milano lo ricorderà, scrive su X il sindaco Sala. Andiamo a Brescia, traffico illecito di rifiuti e fatture false per 6 milioni, due misure cautelari e domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'Arena del Ghiaccio alla Fiera di Ropero sarà pronta a ottobre, lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, una struttura da 4.000 spettatori, primo appuntamento il 9 di ottobre. Il crollo di una palazzina a Messina, tra le altre notizie, trovata una vittima sotto le macerie, ancora 5 dispersi. E poi questo è il primo weekend a bollino nero, previste oltre 26 milioni di auto sulle strade. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti sei mai chiesto perché i frutti più piccoli sono spesso quelli più ricchi di proprietà benefiche? Probabilmente non te lo sei mai chiesto, e anche con buona pace, voglio dire, non è che uno se lo deve chiedere per forza. Però tra poco, anche se non l'hai mai chiesto a te stesso, ti do le risposte. Parleremo dei mirtilli, delle more, dei lamponi e di tutti quei frutti piccoli, delicati ma pieni di sostanze preziose. E lo facciamo all'interno delle nostre Good Life, nell'ultimo giorno qui in diretta con me, Francesco Cavuoto. Una buona mattinata, buon venerdì, buon 31 luglio. Si riparte con Aretha Franklin, You Make Me Feel Brand New. No, no, no, no, quella è un'altra canzone. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Non sbagliare sui titoli delle canzoni. Non mi cadi sul titolo, non va bene. Si riparte verso una nuova ora e prima ancora Alessandro Quarta ci racconta un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti ti prende, nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

0: One of Us, John Osborne, Dimensione Suono Soft. Tra poco Good Life, parleremo di frutti piccoli.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft. Alice.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: che perché la domenica mi lasci sempre solo? Perché i frutti, quelli piccolini, i mirtilli, le more, i lampori hanno tutte queste proprietà benefiche, sono ricchi, ricchissimi di proprietà benefiche, cioè proprio proprietà benefiche come se piovesse, come se la natura avesse concentrato tantissimo in pochissimo spazio, no? Oggi il protagonista è proprio lui, il lampone, eccolo là, uno dei frutti simbolo dell'estate, quel sapore che sta a metà tra il dolce e l'aspro, io lo utilizzo spesso nelle tartare, capace di rinfrescare anche nelle giornate più calde, e oltre a essere buono, è anche un grandissimo alleato del nostro organismo, è ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule, contiene tante fibre utili per l'intestino e per il senso di sazietà ed è leggero, quindi perfetto anche come spuntino. E la cosa bella è che non servono ricette complicate da super chef stellati. Qualche lampone nello yogurt del mattino, in una macedonia oppure semplicemente da solo appena lavato. A volte i cibi migliori sono proprio quelli che hanno bisogno di pochissime trasformazioni. E mi piace pensare che il lampone ci insegni una cosa: non sempre ciò che ha più valore è ciò che occupa più spazio. Vale per la frutta e forse vale pure per la vita. Perché spesso sono le piccole abitudini quotidiane a fare la differenza. Allora, se ti capita di trovare dei lamponi in questi giorni, concediti una piccola pausa, assaporali con calma, perché prendersi cura di sé molto spesso comincia proprio da un gesto semplice e da un frutto grande poco più di un dito. Lo diceva anche Edgar al lampone, no? Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

un viaggio assurdo è immenso tu.

0: Non cancellate il mio mondo, Renato Zero. Chiude la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suonosoft. Ce ne sarà una terza e pure una quarta, non di metà, di ore, che ci vedono protagonisti insieme sulla Radio del Benessere. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del Benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias, buon venerdì. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, così il Milan annuncia la morte a 66 anni di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. L'omaggio di tutto il mondo del calcio e dello sport, l'Inter ha vissuto ogni derby tra competizione e rispetto, simbolo di dedizione e realtà. Milano lo ricorderà, scrive su X il sindaco Sala. L'indimenticabile capitano rossonero Lombardo Doc, dice invece il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Baresi era nato a Travagliato in provincia di Brescia. Nella serata di ieri un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nei quartieri Baggio e Giambellino a Milano, identificate 831 persone, controllati 156 veicoli e 6 esercizi commerciali, 3 persone arrestate per reati contro il patrimonio e per spaccio e 15 denunciate in stato di libertà. Una discarica abusiva è stata scoperta a Monza dai carabinieri forestali che hanno denunciato un'azienda dedita alla produzione di calcestruzzo. Da 7 anni portava avanti un sistematico abbandono sulla nuda terra di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla propria attività produttiva. Tra le altre notizie, in 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco a Ceuta, dati del Ministero dell'Interno di Madrid, e su questo argomento Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: E l'Europa guarda verso Ceuta, lembo spagnolo in terra africana, come ben sappiamo, per quell'afflusso, quasi 50.000 migranti in sole 24 ore. Ma in realtà da un'altra parte del Mediterraneo, verso Oriente, sta succedendo qualcosa di importante. Nella notte Trump ha annunciato che c'è un accordo per il disarmo di Hamas a Gaza e contemporaneamente il ritiro delle forze israeliane dalla striscia. È un accordo che è stato confermato da parte del gruppo palestinese. Daranno le armi, consegneranno le armi all'autorità, al Comitato Nazionale Palestinese, che è stato istituito col Board of Peace voluto da Trump, però soltanto dopo che Israele si sarà ritirato, che l'esercito con la stella di Davide si sarà ritirato dalla striscia. Su questo insorgerà evidentemente il dibattito anche teso, l'assenza evidentemente di fiducia reciproca, eccetera eccetera. Stiamo parlando di Hamas e Israele, che si sono fatte la guerra letteralmente fino a oggi, e quindi bisogna essere ancora cauti. Ma certo la notizia confermata è importante, importantissima, perché forse potrebbe esserci la svolta nella striscia dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che abbiamo visto.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. Se resti in città, non aspettare il fine settimana per uscire. Anche questa sera a Milano gli appuntamenti non mancano. Al Circolo Magnolia, dopo 11 anni, una grande storica band americana fa tappa in Italia con l'unica data del tour europeo. Stiamo parlando di Segrate. Poi a Palazzo Sormani invece Enrico Loverso porta in scena Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello, uno spettacolo che celebra i 100 anni del romanzo e racconta con grande attualità il tema dell'identità. E per le famiglie famiglie c'è lo spettacolo ABC della cucina a Baggio, mentre a Cassina dei Pecchi prende il via la tradizionale festa di San Fermo con concerti, stand gastronomici e musica dal vivo fino al 9 agosto. Insomma, tra rock, teatro, feste di paese, anche questa sera Milano e l'Interland offrono davvero qualcosa per tutti. Si riparte verso un'ora fatta di musica con Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, e prima ancora un aforisma d'amore, tutto per te.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ma tu chi sei, che avanzando nel buio della notte, inciampi nei miei più segreti pensieri?
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Weeknd, quello che aspettiamo tutto l'anno. I Feel It Coming, Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola. Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Candle in the Wind, Elton John, Dimensione Spanosoft. Francesca Romana Barberini è pronta anche noi ad ascoltare i suoi consigli quotidiani.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Ormai lo sapete, se volete mangiare al mare in un posto giusto, scegliere il posto che fa per voi con i piedi nell'acqua, dovete assolutamente consultare la nuova edizione di Cucina Mare. Cucina Mare è la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare e si può consultare solo tramite app, ma è completamente gratuita. E continuiamo a viaggiare e a raccontare gli indirizzi speciali con una giornalista gastronomica che è la curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto, ovvero Luciana Squadrilli. Luciana, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, nuova edizione con tantissimi ristoranti che continuano a essere aggiornati e tanti premi. Ce n'è uno che avete dedicato, come sempre, alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Quando si parla, insomma, di sostenibilità e rispetto dell'ambiente riguardo al mare, questa cosa diventa molto importante.
3: Sì, esatto, il mare è bellissimo, ma è anche un ambiente un po' fragile, no? Quindi c'è particolarmente bisogno di prendercene cura, di tutelarlo. Per questo abbiamo voluto creare questo premio che assegniamo in collaborazione con Legambiente. Questa collaborazione ci fa molto piacere, per cui ogni anno segnaliamo, ce ne sono tanti devo dire tra quelli segnalati in guida, ma ogni anno ne premiamo uno che si distingue per l'impegno appunto in questo senso, e quest'anno abbiamo deciso di assegnare questo premio al Posidonia Beach Club di Marina di Ascea. Siamo in Campania, provincia di Salerno, diciamo più o meno all'inizio del Cilento, e il Posidonia è uno stabilimento davvero molto molto ospitale, molto accogliente, moderno, ma senza troppi fronzoli. Insomma, si sta bene, si vive il mare in tutto e per tutto, e c'è appunto una grande attenzione alla sostenibilità, dai pannelli a energia solare, il divieto, insomma, il non utilizzo di plastica, un sistema di riciclo delle acque piovane. Ma questa stessa sostenibilità la troviamo anche a tavola con un menù a spreco ridotto basato sul recupero e la trasformazione creativa delle seconde lavorazioni degli scarti alimentari, o magari dall'utilizzo dei pesci, no? Quelli che verrebbero forse scartati. Insomma, c'è grande attenzione a questo. Tra l'altro Gianni Rizzo, il proprietario, ha anche una sua azienda agricola, quindi c'è una certa circolarità, e tutto si ritrova nelle pizze della pizzeria Sole Pomodoro. C'è il sushi mediterraneo, la cucina marinara del ristorante. Insomma, ecco, ogni aspetto è davvero curato e attento all'ambiente.
2: Peraltro c'è un appuntamento che riguarda questo luogo, vero?
3: Sì, proprio qui quest'anno abbiamo deciso di fare delle feste in spiaggia con Cucina Mare, toccando un po' alcune coste, e il 6 agosto saremo appunto proprio al Posidonia Beach Club per una serata conviviale, insomma, per parlare sì di sostenibilità, ma soprattutto per divertirci insieme e festeggiare Cucina Mare, questo
2: bellissimo
3: premio.
2: Luciana, grazie mille, continueremo a raccontare, a viaggiare con Cucina Mare nei prossimi giorni. Intanto ti auguro una buona giornata estiva, calda, ovviamente, che te lo dica a fare.
3: Esatto, e poi andiamocene a mare.
2: Esatto, andiamo tutti al mare. Buona giornata, ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, non vi lasciamo neanche d'estate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Daniel Powder con Bad Day chiude la prima parte di questo venerdì mattina, tra poco l'ora della decompressione e poi ci salutiamo perché io adesso staccherò per 2 settimane, quindi vado in ferie e poi ci risentiamo dal 17 agosto, ma è prematuro, dai, c'è ancora un'altra ora piena di successi da ascoltare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Mondo del calcio e dello sport in lutto per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, così la nota del Milan. L'omaggio di Inter, Juve, Torino e delle istituzioni sportive e politiche. Il sindaco Beppe Sala, Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. Indimenticabile capitano rossonero Lombardo Doc, dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Baresi era nato a Travagliato, in provincia di Brescia. Servizio straordinario interforze di controllo del territorio nei quartieri Baggio e Giambellino a Milano, identificate 831 persone, 3 arrestate per reati contro il patrimonio e per spaccio. Parte domani l'apertura straordinaria di 3 monumenti italiani promossa dal Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. L'iniziativa prevede la possibilità di visitare ogni giorno nel mese di agosto, fino a 4 ore in più dell'orario consueto, il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco. In quest'ultimo caso l'apertura si allunga dalle 17.30 alle 19.30. In 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco a Ceuta, l'Italia valuta lo stop a Schengen, la Francia rafforza i controlli alle frontiere con la Spagna. Ci ritroviamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ancora un'ultima ora da trascorrere insieme in quest'ora della decompressione sulla radio del benessere. Si riparte con Anna Oxa e Donna con te. Vabbè, cantatela voi che io non sono capace. Si riparte anche con un dolce aforisma d'amore interpretato da Alessandro Messina.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così, ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Simply Red, It's Only Love. Dimensione suono soft, ora della decompressione di venerdì di fine luglio, proprio tutto un altro sapore.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Wow. Harry Nilsson, Everybody's Talking, Dimensione Suono Soft, buon pomeriggio da Francesco Gavotto. Ci piace giocare con la musica e lo facciamo H24. Noi siamo la radio del benessere, Dimensione Suono Soft.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Lucio Battisti mette il sipario sulla mia stagione che chiude qui, ne apriremo un'altra ad agosto, quindi io anticipo un po' i tempi, generalmente si parte a settembre insieme alle scuole, ma io il 17 agosto ritorno in diretta, adesso prenderò 2 settimane di ferie, ma insomma non sentirete la mancanza perché ci sarà qualche altro conduttore, ci sarà sicuramente una buona musica, una buona playlist a farvi compagnia. Ti lascio ora con Fabiana Sera fino alle 5 di questo venerdì, io ti abbraccio, ti bacio, ti stringo, ti auguro buone vacanze se parti come me o se resti in città, goditi e stacca la spina, goditi insomma le giornate, stacca la spina, rigenerati, noi ti facciamo compagnia come sempre tutto il giorno. Da Cavuoto, buona estate, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Mondo del calcio e dello sport in lutto per la scomparsa a 66 anni del campione del Milan e della nazionale Franco Baresi. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, dice il Milan. L'omaggio di Inter, Juve, Torino e delle istituzioni sportive e politiche. Il sindaco Beppe Sala, Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. Baresi era nato a Travagliato in provincia di Brescia. Servizio straordinario interforze di controllo del territorio nei quartieri Baggio e Giambellino a Milano, identificate ieri 831 persone, tre arrestate per reati contro il patrimonio e per spaccio. Apertura straordinaria di tre monumenti promossa dai Ministeri del Turismo e della Cultura tra Roma e Milano. Da domani la possibilità di visitare ogni giorno nel mese di agosto fino a 4 ore in più dell'orario consueto il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco. In quest'ultimo caso l'apertura si allunga dalle 17.30 alle 19.30. Sport, la rosa è competitiva, così Mr. Kivu da Hong Kong alla vigilia dell'amichevole di domani dell'Inter con il Manchester City, di ieri la firma del difensore John Stones fino al 2028. In 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco, 24 le vittime, il premier spagnolo Sanchez è arrivato a Ceuta. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Eccolo qui il primo pomeriggio dell'ultimo giorno di luglio, signora mia. Ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto, quel ragazzaccio con cui facciamo il cambio di testimone sempre alle ore 13. Saremo insieme fino alle 17, invece 4 ore da spendere parlando di dell'Ano Lips. Sai che cos'è? È un balsamo multitasking di cui non vedo l'ora di parlarti nella prima Good Life. Seconda, come al solito, momento culturone il venerdì 15:40 o giù di lì. Oggi è un giorno molto importante, ti parlo di un piatto mondiale, tra l'altro uno dei pochi piatti che viene pronunciato così in tutte le parti del mondo, e andremo a capire perché lo chiamiamo così. Un piatto italianissimo, succulento, buonissimo, di cui appunto ti parlerò della seconda Good Life di oggi pomeriggio 15:40 o insomma minuto più minuto meno. Intanto un sacco di musica, il primo disco è bellissimo e lo ascoltiamo insieme. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Stai fermo in silenzio e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono in Gramaro con la prima volta nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ma tu lo sai che cos'è il Lano Lips? Te ne parlo tra pochissimo e ti farà letteralmente impazzire.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dai che oggi ti parlo di un segreto di bellezza che arriva direttamente, pensa, dai pascoli australiani, che sta rivoluzionando le abitudini di bellezza per una pelle autentica ed efficace. Si chiama Lano Lips ed è un balsamo multitasking diventato un vero oggetto di culto globale, indispensabile in ogni borsa. Un'idea di Kirsten Carroll, che è cresciuta in una fattoria, sentiva spesso il padre, che era un genetista, tessere le lodi della lanolina, che è una sostanza naturale che protegge la lana delle pecore dagli elementi atmosferici. Cioè, ci rendiamo conto. La curiosità scientifica è che la lanolina ha una struttura molecolare che imita perfettamente i lipidi della pelle umana ed è capace di trattenere oltre il 200% del proprio peso in umidità. Quindi che cosa ha fatto Kirsten? Ha formulato un idratante purissimo ottenuto in modo etico semplicemente dopo la tosatura degli animali. Non è solamente un balsamo labbra, questo piccolo tubetto è un vero passepartout che lenisce le cuticole, ammorbidisce i gomiti e idrata persino le zone più delicate del viso, quindi praticamente a 360 gradi. Un piccolo trionfo che ci ricorda come l'eccellenza spesso risieda nella raffinata semplicità della natura. Lo proviamo? Lano Lips, proviamolo, provalo, fammi sapere. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Dai, tutti al fresco in montagna. Intanto però Luca Carboni ci ricorda che abbiamo un mare meraviglioso, il mare italiano. Mare, mare su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi, lo ha osservato l'intero team del Milan riunito a centrocampo a Perth attorno alla maglia rossonera numero 6, la squadra allenata da Morima in Australia per la prestagione. E tutto il mondo del calcio e dello sport in lutto per la scomparsa a 66 anni del campione del Milan e della nazionale. Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo, ha detto il sindaco Sala. Baresi era nato, però ha travagliato in provincia di Brescia. Apertura straordinaria di tre monumenti promossa dal Ministero del Turismo e da quello della Cultura tra Roma e Milano. Per tutto agosto c'è la possibilità di visitare ogni giorno fino a 4 ore in più dell'orario consueto il Colosseo, il Pantheon, il Castello Sforzesco. In quest'ultimo caso l'apertura si allunga dalle 17.30 alle 19.30. Sport, la rosa è competitiva, così Mister Kivu da Hong Kong alla vigilia dell'amichevole di domani dell'Inter con il Manchester City. Di ieri la firma del difensore John Stones fino al 2028. 49.000 nelle ultime 24 ore dal Marocco alla Spagna, 24 le vittime nel passaggio. Il premier Sanchez è arrivato a Ceuta, violata la nostra integrità territoriale. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccomi ancora una volta qui con te, ringrazio e saluto anche la nostra redazione, sono sempre Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft, anche perché in questo ultimo giorno di luglio dobbiamo vedere come organizzare questi prossimi giorni, no signora mia? Le vacanze d'agosto, se invece rimani a casa, io ti dico che c'è la fiera di Santo Stefano a Vimercate, ti sto parlando chiaramente alla zona di Monza, che torna prepotentemente per farci rilassare e divertire, una delle manifestazioni come sai più attese in Brianza, con 2 giorni all'insegna della tradizione della convivialità, questa domenica 2 agosto fino a lunedì 3 agosto, quindi c'è il via a Vimercate, la fiera di Santo Stefano dedicata al patrono della città con eventi, musica, giochi, gastronomia, bancarelle e con anche la speciale trippa degli alpini e il suggestivo incendio del pallone. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto, fiera di Santo Stefano a Vimercate. Continuo a farti compagnia con un sacco di musica tutta insieme, primo discone davvero di quest'ora, Claudio Baglioni con E tu come stai? Io naturalmente strozzandomi e avendo un pochino anche di tosse, ti auguro buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare, non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

0: stella di... La nuova stella di Broadway, lui naturalmente Cesare Cremonini. Tra un po' ti parlo di un festeggiamento abbastanza inconsueto che ha voluto fare Elton John.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

The Cranberries con Zombie su Dimensione Suono Soft. Siamo abituati a vedere le star dello Star System, no? I cantanti, gli attori festeggiare magari anniversari, compleanni. Quello, l'anniversario di Elton John, è un po' inconsueto, perché sui social ha deciso di brindare con un aperitivo assolutamente analcolico ai 36 anni, non di carriera perché ne sono molti di più, ma di sobrietà. L'avresti mai detto, ricordando il lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle appunto la dipendenza da alcol e droghe. Noi che non possiamo che essere felicissimi con Elton. Auguri e intanto Zucchero con Blue.

0: Riccardo Cocciante con Mina in Questione di Feeling mi sembra un ottimo modo per concludere un'altra ora insieme. Pausa caffè, intanto arriva anche la nostra informazione qui su Dimensione Sono Soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso. Così il Milan sul suo account social, minuto di silenzio della squadra riunita aperta, torna alla maglia con il numero 6. Addio al capitano e alla bandiera rossonera, cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Martedì funerali a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. C'è stato un incidente sul lavoro a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Un operaio di 24 anni si è ferito a un braccio mentre conduceva un carrello elevatore che si è scontrato con un altro mezzo. In ospedale in codice giallo. Inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani prostitute e con al centro la MADE, società che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. Ascoltati come testimoni anche i due giocatori dell'Inter, Nicolò Barella e Federico Di Marco, non indagati. Calcio giocato, amichevoli estive, l'Inter si prepara a sfidare il Manchester City a Hong Kong domani alle 13.30 ora italiana. Ceuta in 60.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 34 il numero dei migranti morti in mare. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dopo la pausa caffè, augurandomi che tu sia in siesta, il pisolino, la little nap del dopo post prandiale, del dopo pranzo, che continuo a farti compagnia, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, sono Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17, giusto il tempo di parlarti di una cosa, anche se abbiamo già pranzato, di una cosa buonissima. L'etimologia del venerdì oggi ci porta a tavola, perché anche insomma, sono giornate dedicate a questo piatto, in questi giorni è anche una giornata molto molto importante, ma l'etimologia di questa parola è assolutamente inconsueta, quindi non vedo l'ora di parlartene. Dopo aver sentito un grande successo di questa splendida voce mondiale, interplanetaria, Mariah Carey, che torna a farci compagnia con la sua Hero. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Alanis Morissette, Everything. Ma dimmi un po', oltre a mangiarla, tu lo sai, lasagna, da che cosa arriva il nome, che etimologia ha? Ne parliamo tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: ha bisogno di presentazioni, si pronuncia così in tutto il mondo. Oggi parliamo del termine lasagna, è una teglia fumante, ragù che cuoce per ore, besciamella che si ammorbidisce nel forno, mi è venuta fame. Ma sapevi che la parola viene dal greco lasanon, che indicava un contenitore per la cultura, per la cottura? Poi i romani l'hanno latinizzato in lasanum. Nel medioevo il termine passa a indicare le sfoglie di pasta cotte in brodo, e pensa che la prima ricetta documentata appare in un manoscritto napoletano nel 1300, il Liber de Coquina, in cui si dice pasta a strati con formaggi e spezie e niente pomodoro. E poi arriverà nell'America solamente due secoli dopo, nelle Americhe, anzi plurale. L'Emilia Romagna ne ha fatto il suo simbolo assoluto e la Camera di Commercio di Bologna ha depositato nel 1972 la ricetta ufficiale della lasagna verde, lo sapevi? Con gli spinaci nell'impasto, all'Accademia Italiana della Cucina. Sfoglia tirata a mano, ragù bolognese cotto almeno 3 ore, besciamella fatta in casa e un quintale, come se non piovesse, cioè proprio deve piovere, il parmigiano reggiano naturalmente a volontà. Ma la lasagna è anche una filosofia del tempo, non si improvvisa, richiede strati, pazienza, cottura lenta, non è che tu la mangi in piedi. Come tutte le cose buone ci vuole pazienza. Oggi è la giornata giusta per chiamare qualcuno e invitarlo, perché no, a pranzo anche domenica, naturalmente si mangia lasagna. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionisonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: due occhi sono pochi per questo immenso. Capisco di essere.
1: Che meraviglia terminare un'altra ora insieme con la sua dolcezza. Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei, qui su Dimensione Suono Soft. E adesso arrivano anche le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso. Così il Milan sul suo account social. Addio al capitano e alla bandiera rossonera, scomparso a 66 anni. Cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Martedì funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, reso grande la città nel mondo. C'è stato un incidente sul lavoro a San Giorgio Bigarello nel Mantovano. Un operaio di 24 anni si è ferito a un braccio mentre conduceva un carrello elevatore, in ospedale in codice giallo. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia. Domenica saranno 23, incluse Milano e Brescia. Calcio giocato, amichevoli estive. L'Inter si prepara a sfidare il Manchester City a Hong Kong domani alle 13.30, ora italiana. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 41 il numero dei migranti morti in mare. Medio Oriente, Hamas, disarmo quando Israele fermerà le uccisioni dei palestinesi. L'informazione torna tra un'ora.
1: It's the last day of July, è l'ultimo giorno di questo meraviglioso luglio e qui su Dimensione Suono Soft io ti auguro ogni bene. Sono Fabiana Sera, restiamo insieme ancora per un'ora, giusto il tempo di andare a curiosare un pochino negli eventi sul territorio e ti parlo del prossimo weekend. Monte Campione Outdoor Fest, un evento che si replica ogni anno, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, dedicato agli sport di montagna, visto che stavamo parlando del fresco della montagna. C'è tanta natura, ci sono un sacco di attività all'aria aperta, pensato proprio sia per gli sportivi che per tutta la famiglia. Quindi il festival si svolge nelle zone di Splaza del laghetto di Montecampione, quindi chiaramente stiamo parlando della zona di Brescia, e chiaramente un'esperienza a tutto tondo con attività quotidiane, parete di arrampicata, bike park, lezioni di yoga, percorsi a piedi, un sacco di attività per i bambini. Ti lascio un sito se vuoi altre info, che è visitmontecampione.it. vai, divertiti, stai al fresco soprattutto in questi giorni e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, discone pazzesco che ballerai anche se sei seduto al lavoro. Bee Gees che arrivano con More Than a Woman. Buon pomeriggio, ogni bene per te.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: E come ogni giorno ti amo di più, oggi più di ieri e meno di domani.

0: Maroon 5, questa è Memories. Ma te le ricordi le ferie di agosto? Esistono naturalmente per un sacco di italiani ancora, ma forse meno di quanto pensiamo. Te ne parlo tra pochissimo, è uscita una ricerca molto interessante.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: I Queen con Heaven for Everyone su Dimensione Suono Soft, ma lo sai che stiamo cambiando idea, nel senso sì, le ferie d'agosto sono sacre per qualcuno, ma un sacco di italiani restano a casa scegliendo, quando si può naturalmente, un altro mese per le proprie vacanze. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti a giugno, luglio, che bello partire a giugno, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tu che cosa preferisci? Hai già deciso quando partire? Magari sei già partito? Io, se potessi scegliere, insomma, quando potessi scegliere, sono partita a luglio, ma ricordo un anno quando mia figlia era piccola, addirittura l'ultima di giugno, la prima di luglio, cioè giorni meravigliosi, costa tutto di meno, c'è meno gente, meraviglioso. E tu, quando hai deciso di partire?
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

0: vedi, ne abbiamo parlato prima e arriva lui, Elton John, Continue Dancer, a concludere il nostro appuntamento del Thanks God It's Friday. Beh, se vai anche tu in ferie come Cavoto, divertiti, vai a rilassarti, a divertirti, non so, da solo, in compagnia, basta che siano vacanze, vacazio proprio, andiamo altrove con questa mente e insomma, buon weekend naturalmente. Adesso ci sono le news, prima un piccolo recap. Oggi ti ho fatto conoscere questo splendido unguento per la nostra bellezza, delle nostre labbra, ma anche per il nostro viso, a base di lanolina, che tu dici, ma la lanolina è sulla lana delle pecore? Eh sì, una cosa green che ci è piaciuta tantissimo. E poi siamo andati ad investigare sull'etimologia della parola lasagna, che appunto non ha niente a che fare strettamente, cioè nasce proprio come una specie di contenitore e non ha niente a che fare con il piatto tout court, però poi le parole nell'italiano si trasformano attraverso la storia. Bellissimo questo venerdì 31 luglio, ti rinnovo buone vacanze se te ne vai in vacanza il primo d'agosto. Naturalmente io ritorno invece questo weekend, perché sia domani che dopodomani sarò in diretta per farti compagnia nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Naturalmente se invece non ci sei, ci sentiamo poi comunque lunedì a partire dalle ore 13. Ogni bene per te, buon pomeriggio con la musica e i contenuti di Dimensione Suono Soft. Adesso le news.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Saranno celebrati martedì i funerali a Milano di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni, cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia. Domenica saranno 23, incluse Milano e Brescia. Ozono oltre la soglia di allarme per la seconda volta in Lombardia nel 2026. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e cittadina onoraria di Bra nel Cuneese, riconoscimento votato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Europei di nuoto, primo oro dell'Italia nei tuffi a squadre. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 43 il numero dei migranti morti in mare. Vaticano, Papa Leone ha ricevuto Patti Smith, l'artista come lui è originaria di Chicago. L'informazione torna tra un'ora.
6: Buon pomeriggio a te, è venerdì ed è l'ultimo giorno del mese, è il 31 luglio 2026 e tu stai ascoltando il pomeriggio della tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Anche oggi dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 e magari proprio in queste ore stai partendo per le tue vacanze. Io ti terrò compagnia, ma soprattutto lo farà la nostra dolce musica. Eh sì, perché la musica è perfetta anche per il viaggio, dolci successi di ieri e di oggi per te, per il tuo viaggio, per le tue vacanze, ma anche nel corso dell'anno, mentre sei in città, mentre sei in casa, in auto, al lavoro. E allora resta sempre comunque all'ascolto di Dimensione Suono Soft. Iniziamo immediatamente quindi con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back.

0: Sempre dolci momenti con la musica della tua radio del benessere. Era Ed Sheeran con I Don't Care.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
3: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ricordi anche tu questa colonna sonora? Beh, certo che sì. Richard Sanderson con Reality nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora ascoltiamo che cosa ci racconta oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E come ogni venerdì, tema fondamentale di Segreti in tavola sono le buone maniere. Lo facciamo in compagnia di un grande amico di Segreti in tavola, una presenza fissa. Lui è un giornalista, uno scrittore, un esperto di buone maniere ed è il direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Nick,
3: eccomi.
2: Ciao, allora bentornato. Ho una domanda per te. Dunque, come ci si comporta davanti ai buffet degli hotel e dei villaggi? Sono reduce da qualche giorno in un bellissimo resort in Turchia, dove c'era la possibilità di accedere al cibo praticamente 24 ore su 24. E quindi niente, non c'erano regole. Quali sono le regole quando non ci sono regole?
3: Regolarsi. Strano il gioco di parole, ma questa è la parola. Ovvero non c'è il decalogo, c'è il buon senso che dovrebbe farla da padrona, che sappiamo che davanti a un buffet non esiste, perché il buffet intanto non ti mette intorno commensali ma nemici, quindi gente che, con la quale ti devi contendere una piramide di bignè o di volovant o di fette di bresaola tagliate ad hoc. Ecco, questa è una cosa che mi fa paura. Nel senso che il buffet è la libertà di potersi riempire piatto, specialmente perché poi l'ho visto fare anche partendo tante volte con colleghi, con persone che conosco e frequento abitualmente, con i quali faccio a volte la prima colazione. Gente che prende un caffè macchiato, anche poco macchiato, di corsa, con il telefono in una mano e la tazzina nell'altra, e che quindi fa la colazione, che dir frugale è poco, e che davanti a un buffet mette dentro qualsiasi cosa. Il piatto del buffet può essere rabboccato infinite volte, anche 3 volte, 4 volte. L'idea è quella di non mettere insieme tutte le cose, che già è brutto di per sé, dove dolce, salato eccetera convivono. Di fare più viaggi al buffet sarebbe così, il buon senso domanderebbe. Ma la cosa peggiore è, ed è quella veramente proibita da Galateo, è che tanta di questa roba ci riempie gli occhi ma poi non arriva in pancia, perché poi dopo, come uno inizia a saziarsi, lascia lì, e quindi poi c'è lo spreco, e il Galateo lo proibisce, lo spreco, mentre su tante regole più leggero dice ok, fatti guidare dal buon senso, metti insieme le cose con grazia, dosa le quantità. Ecco, nello spreco non c'è mai una soluzione.
2: Assolutamente, perfetto, adesso abbiamo le regole. Grazie mille per questi suggerimenti e per questi segreti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, ovviamente. Ti auguro un buon weekend.
3: Esatto, e ci leggiamo il venerdì, giovedì e venerdì, a seconda della regione d'Italia in cui vi trovate Vero con i consigli preziosissimi di Francesca Barberini, che si chiamano Segreti in tavola anche sulle nostre
2: pagine.
3: Strano,
2: vero? Grazie,
3: strano,
2: ciao.
3: Ma vero.
2: Vero, esatto. Buona serata, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna domani. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia

0: Tiziano Ferro e Sere Nere su Dimensione sono Soft. È così che concludiamo la nostra prima ora insieme. Quindi tra un momento ritroveremo la nostra redazione.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni, cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, reso grande la città nel mondo. Nato a Travagliato, Brescia, franchino giocava scalzo, poi ha fatto le scarpe a tutte le punte. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia. Domenica saranno 23, incluse Milano e Brescia. Ozono oltre la soglia di allarme per la seconda volta in Lombardia quest'anno. Il varano avvistato a Montichiari nel Bresciano. Nota della Società Italiana Veterinari per Animali Esotici a disposizione del sindaco e della task force di ricerca. Canottaggio, esordio agrodolce per gli azzurri. Agli europei di Varese la nazionale ha perso il 4 di coppia maschile. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna. Madrid oltre 37.500 rientrati in Marocco. Salito a 57 il numero dei migranti morti in mare. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo un appuntamento divertente. Chi può dire di non aver mai giocato con i mattoncini Lego? Passione da sempre di grandi e bambini, le costruzioni Lego sono le protagoniste di It Lug Lego, la manifestazione che anche quest'anno si terrà a Lecco, al polo territoriale del Politecnico di Milano, domani, sabato 1 e domenica 2 agosto. Tantissimi gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero che presenteranno le loro incredibili costruzioni. Potrai vedere funivie funzionanti, una ricostruzione di castelli, villaggi, mezzi tecnici, robot, treni, città, paesaggi invernali e tanto altro ancora. Nel cantiere Technique vedrai in movimento decine di mezzi da cantiere, ovviamente rigorosamente costruiti in Lego. A tutti i bambini dai 6 ai 13 anni è dedicato il concorso Creative. Portando la propria creazione si potranno vincere scatole Lego. Informazioni sul sito lego.itlug.org.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il 4 settembre verrà pubblicato per la prima volta in vinile, per celebrare i 30 anni da questo storico live, il disco Live à Paris. Sto parlando di Céline Dion, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione. Sono Soft con A New Day Has Come.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Una storica canzone in questa versione così originale e splendida, Israel Kamakavi Vole con Somewhere Over the Rainbow nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. E continuiamo con i classici nel nostro venerdì con una canzone dei Beatles, si intitola Penny Lane. Penny Lane.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così sereni.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: sempre affascinato dalla sua voce, dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Sade Adu, cantante del gruppo degli Sade, appena ritrovati su Dimensione Sono Soft con Your Love is King.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Per oltre 40 anni ha trasformato la strada in un luogo di rinascita per i giovani più fragili. È morto Don Antonio Mazzi, si è spento a Milano, presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro. Aveva 96 anni. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà tra le proposte in consiglio comunale, lutto cittadino, iscrizione al Famedio e intitolazione della curva sud del nuovo stadio di San Siro. Un operatore di una fondazione, 69enne di nazionalità romena, arrestato a Milano per aver abusato di una 85enne malata di Alzheimer a cui portava i pasti in casa. La denuncia dal figlio della donna che aveva installato le telecamere. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica 23 incluse Milano e Brescia.

0: Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con Madrid, chiuse le frontiere marittime e aeree, rafforzati i controlli ai confini terrestri. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelle che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo. E fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. Come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque, dal punto di vista della geografia, parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line. Non esiste. E non esiste soprattutto un disegno di quel tipo. Il che vale anche per l'Italia, non c'entra Schengen. Schengen non è operativo a Ceuta. Bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati. E quindi anche qui.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Sei in partenza per le tue meritate vacanze oppure sei in viaggio proprio in questo momento per le tue meritatissime vacanze? E allora resta su Dimensione Suonosoft per accompagnarti al meglio. Ci sono i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E allora ecco un nuovo aforisma per te. Subito dopo ci sarà la voce di Mina con Volami nel cuore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: con Hold Me While You Wait, Lewis Capaldi su Dimensione Suonosoft. Attenzione, la playlist della produttività scientifica. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest, ma il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di locali rovesci e temporali di calore sui settori montuosi di Piemonte e Lombardia. Qualche effetto entro sera si presenterà anche sulle aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Il gran caldo intenso ed opprimente continuerà a farsi sentire nelle prossime ore anche domani. Un sabato, il primo giorno del mese di agosto, con tanto sole ed anche temperature diurne elevate, attorno ai 34-35 gradi su Torino ed anche su Milano. E con AFA accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Phil Collins nella sera di Dimensione Suono Soft con la storica In the Air Tonight. E parliamo proprio di musica questa sera nell'ultimo appuntamento Good Life. La musica può influenzare in modo significativo concentrazione e rendimento sul lavoro. Studi scientifici evidenziano che le melodie più adatte favoriscono attenzione, calma e produttività. La musica barocca, per esempio, come quella di Bach e Vivaldi, grazie alla sua struttura regolare, aiuta il cervello a organizzare le informazioni. Anche la musica elettronica strumentale come lo-fi e synthwave è efficace perché priva di testi cantati e caratterizzata da un ritmo costante tra 60 e 80 battiti al minuto, ideale per favorire lo stato di flow, viene così definito, sincronizzando il battito cardiaco su una frequenza di calma vigile. Ascoltare musica a volume moderato riduce lo stress, limita le distrazioni e migliora l'esecuzione dei compiti più complessi.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora una dolce canzone per te per concludere un'altra ora di musica qui su Dimensione Sono Soft. Realizza con Anche Fragile e quindi tra pochissimo con le ultime notizie dalla città e dal mondo tornerà la nostra redazione.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova per

0: Fattura Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Una vita accanto ai giovani più fragili e ai tossicodipendenti, è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi. Camera ardente aperta a tutti da domani alle 17 presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro. I funerali lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala era l'anima di Milano, attenta al prossimo. Martedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Barisi. Alle 11 l'addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Tra le proposte per ricordarlo, lutto cittadino, iscrizione al Famedio e intitolazione della curva sud del nuovo stadio di San Siro. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica saranno 23, incluse Milano e Brescia. Calcio, amichevoli estive, domani Inter Manchester City a Hong Kong alle 13:30 ora italiana. Ceuta, decine di migliaia di migranti dal Marocco alla Spagna. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con Madrid. L'informazione torna tra un'ora.
3: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per le ultime notizie. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e allora lo faremo al meglio continuando ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Un nuovo aforisma d'amore per te, ora interpretato come sempre da una delle grandi voci del cinema, e poi ci sarà Lucio Battisti con Anche per te.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Lasciami, oh, lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani nel venerdì sera di Dimensione Sono Soft. E quindi siamo vicinissimi al weekend. E come sarà dal punto di vista meteorologico questo fine settimana? Lo scopriremo tra poco con l'aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest, ma il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di locali rovesci e temporali di calore sui settori montuosi di Piemonte e Lombardia. Qualche effetto entro sera si presenterà anche sulle aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Il gran caldo intenso ed opprimente continuerà a farsi sentire nelle prossime ore anche domani. Un sabato, il primo giorno del mese di agosto, con tanto sole ed anche temperature diurne elevate, attorno ai 34-35 gradi su Torino ed anche su Milano. E con AFA accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Eh sì, è proprio così, e anche io sono uno di quelli che vorrebbe che l'estate non finisse mai, e quindi auguro una buona estate a te, buone vacanze a te, con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Ovviamente era estate, la voce, Giuliano Sangiorgi con I Negramaro. Hey.

0: E l'ultima canzone del nostro venerdì insieme nella sera di Dimensione Sono Soft era proprio questa, Pino Daniele, Napulé. E allora anche per questa sera è tutto per quel che mi riguarda. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo ultimo momento dedicato all'informazione con la redazione. Subito dopo ci saranno le nostre dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia. Domani mattina si tornerà nuovamente in diretta. Il weekend inizierà ufficialmente alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti do appuntamento a domani. Sì, ci ritroveremo anche domani dalle 13 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata. Ciao.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Una vita accanto ai giovani, ai fragili, ai tossicodipendenti. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi. Camera ardente aperta a tutti da domani alle 17 presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro. I funerali lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, sarà lutto cittadino.

0: Olio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, testimone vigoroso e coraggioso di impegno sociale e civile. Martedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi alle 11, l'addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Nato a Travagliato, Brescia, in paese tre giorni di lutto, da domenica a martedì. Restiamo a Milano, la Procura ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola nel bosco di Rogoredo nel gennaio scorso. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore, tra le città bollino rosso anche Milano e Brescia. Scossa di terremoto a Napoli e provincia, magnitudo di 4.7, interruzioni di corrente in città e gente in strada, danni a Pozzuoli, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.
0: Canzoni d'amore.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
3: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme. Se il cielo sarà

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.